0: oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porco volergi con Rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.
1: Il tempo è mio.
0: Spuntaggia da quel colle.

0: Prence t'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: Ma te lo dice.
1: Signor, prenda lo stagno. Signor, prenda lo stagno. E lascia che il non quel mebole reo sfoghi la fan.

Resta! Figlia d'Oronte tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono,

dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fine armata scorta fonde con floridante, o me l'aspetto e mira, me troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia, e

faccia in porta, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse che ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Parme il sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, me li taci.
0: E mira, e mira. Halt.

0: le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far!
1: Corresto, amore, dai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel corpo!
0: Guardie, affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara! Dimmi chi sei!

0: ardito, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua e mastino alla catena.

0: si svela il grand arcano. Elisa, tu sei
1: quel felice io sono,
0: il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a te, a te, mi moro.
0: S'altri non li scoperia, a statua avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: loro ufficio I sensi. Nomi, che aspetto di dolore!
1: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
0: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

0: deve tenacemi in catene.
1: Prima di te voglio mondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
1: Respiro, lasciami dispietato.
2: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte o Floridante.

0: dirà chi resiste a lottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua!
3: A noi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, presto, fra queste ceppi!
3: Oh, che nervosi eroi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

calvo. Te stesso, corrotto traditor, tu gli fidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu vedi il regno. Il sogno è tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene.

che veggio, che sento, catene, tormento, son re, come il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio,

tutto per me, e misero cor, tutto, tutto, tutto per me, e misero cor.